di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichupi.

Central di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichopi.

di Mozambique, chitichi cha Gaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulilimi la chichopi.